Mamma e io. Che lindo tema, Sepul Kazumi, eh? Sì. Sì. Ahí está Sepul Kazumi, eh? Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. A ver, a ver, a ver. Viene uno más. Ahí está el perro. De fondo, eh. Saltamos ese, eh.